0: un'espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in...
1: Siente ruido blanco. Punto FM.